0: Fact check or rap cat, big facts. I don't f*** with rat tat tat tat tat tat tat.
1: Pensavano che venisse a giocare, non ci arrivano. Non ho capito.
0: That's a op.